0: Quanto
1: Allora,
0: costa?
1: tu fai. Non le
0: Ma
1: dire,
0: io ci ho
1: basta,
0: sempre
1: oggi
0: stato, ma già mi spendi
1: vogliamo
0: tempo.
1: fare.